che la fa colombrina e chi li chiusa piccia sta rossa malupina di casa fide fa. La rossa veda con russa se fa russa russa russa, russa veda che rossa se fa russa.

0: Russa. A Russa quando vedo Russa le vena mossa.
1: Che la fa colombrina e che li chiusa a piccia, sta rossa malubina di casa fide fa. E la gente vede che Russa se fa Russa, Russa, Russa, e vede a Russa casa fa Russa, Russa, Russa.

0: U današnjoj emisiji slušali smo izbor pjesama s albuma Still, kompilacijskog albuma engleske grupe Joy Division. Ovaj album je 1981. godine objavio Factory Records. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: 87,7 Radio Rojc.
2: È una notte speciale, all'anfetamina. Luci che esplodono e schizzano su muri. Là dentro, una farfalla psichedelica bella, bellissima, scatena batticuori e vertigino ovunque si posi. Si chiama Venus Napalea. Numero di catalogo 269V.

Quattro cani per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossinona e nemmeno violenza.

tu mi dirai di sì, oppure forse no. Puoi pensarci bene, non avere fretta, c'è tanto tempo ancora, il tempo d'una sigaretta.

tu mi dirai di sì o mi dirai di no. Passano i minuti, forse troppo in fretta, io guardo gli occhi tuoi fumando questa sigaretta.

Guarda come brucia questa sigaretta. Potevi dire sì, e invece hai detto no. Muore un dolce sogno, nato troppo in fretta. Io me ne vado, amore, e spengo la luce.